0: Kova? Etääkö ne tennamiin? Kauhti takkan?
1: Etää. Gondi geine. Ruzaa mannetan fenike ngaharimi miei. Eeruva seena etää gein. Kontak bhai diei.
0: Kamme dimaavagin diei, kamme tibani. Dei alaan ulaa.
2: Bappa enga ice cream bong. Me ala bappa naas kinkai rahaa dei reva jamadu kurata.
0: Darfulu bappa ofis kamme dimaavi enge ehim velasui. Inga do ice cream bong.
2: Inga, ekam kai mamma ya bappa kai raatu ga hifaa bala. Kai ra bana ya tinku ding ekhi ga atu ga hifaa gendo. Erum kai ra vara ufaa wane.
0: Bappa baro ufaa ya, darfulu tihim ufaa fa hunna ati. Inge?
2: Ekam adi madu kubba. Kai ra meera vara ufaa wafaa.
1: Mihar kehne bhi.
2: Ekka do balloon ga noot hoar kuri manu. Inga at kai ra leo ni kiki ekam.
0: Bunu ba, kiki darfulu leo ni?
2: Kaira Leoni, mamma ya bappa dake vara lobi ve. Kaira bana mi mamma bappa ki ga atu hifagin galanda.
1: Oh, ehenta.
0: Miedo, mi deveni no men. Do?
2: Dan buna, mamma bappa ko chaliuno.
1: Den, den dalfla. Inga fahon ti baha ka tak. Do?
2: No, kaira bana mi mi gadi ga hama. Kaira as me buni no. Dan buna bal. Bappa buna ba.
0: Buna bi.
2: Hmm.
0: Adu, repetiri. Bappa do. Bappa Leoni.
2: Buna bala bappa.
0: Bappa Leoni. Mamma bara vince. Mamma gato ondai ve.
2: Kaira buras mamma rizita.
0: Kaira bare. Dari furati de bappa ge. Princess enno. Princess marito ane enno.
2: Bappa te kaira ge hero.
0: Oh, thank you, therefore.
2: Dambuna mamma leoni ki ke.
0: Mamma leoni chas bunan je nen.
1: Dari flo. Ge gos mamma bunan ta.
2: No no no. Me har bunan bappa se buni anno. Da mamma se buna ba.
0: Tede. Mamma bunan je na mamma se bunan je ki ke ta mamma leoni. Hal buna ba.
1: Dari flo den hama kam ka hi fala fi adu len nu kurane do.
2: Dem buna bala.
0: Suno. Tede. Buna ba de. Barang adua hitum ne.
1: Mamma Leoni do.
0: Mamma Leoni te bunan je do.
1: Mamma Leoni dari fulu ge bappa de ke vara lopi ve.
2: Bappa es mamma de ke lopi ve do.
0: Bappa vara lopi mamma de ke. Dari fulu de ke mamma de ke bappa vara lopi. Bappa hayato ge emme muhimmo de mi honna ki miharu. Ti de ku din ge mamma ya dari fulu ge.
1: Bala. Miharyung irosene. Adi ice cream boyekin haada lahunne debeni.
0: Ki kurun ta baddan tulen sona. Mere ekos men ulemen do da ekom ulemen do.
2: Yes.
0: Ya. Mirkol mangi go bem mita miskitara namad kollagen hamang genu gos ulemen do.
2: Khaira banu mi mama ba